vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.

felicità in un bagaglio da stira che tutto finiva, io non me ne accorsi, no. Più dritta in corsivo, un fuso di olivo all'ombra dei fossi, papaveri rossi, che tutto moriva, io non lo sapevo, no.

Guardami, che non ho via d'uscita, e dimmi che mi vuoi, io ti voglio.